0: Angela, Filo Christi, mostra tu, tu chiedi tu me.
1: Kyrie eleison.
0: Chi perdi spolemissi, chi votace, chi votocrado se tu, andai tron, chi polemion, tu chiedi

Ma per i nuovi, ora, cosa accadrai, cosa io non so più. Sì che mi viene sui oschi, non so più. Sì che mi viene sui piedi, ma spariga gli. Gli avrò vissuto, se ne sono sbagli, che ho capito da più, non si massa. I saranno la mia iscrizione, si è spesso un mezzo. I vedo tutta la banda, che nessuno si, che non mi viene sui occhi, che dovremmo più sui piedi. I vedo banda, orizzo, che non si, che farà l'occhio, che non si, che non si. Ευχαριστώ εσύ και υπέθυνοι για στόχους. Κύριε το χειρόλου, ο Δέξ Χριστίος. Κύριε το Σύο Τσιλιάδες, ο Καγγέν. Τη Μυριάδες, ο Καγγέν. Τη Γεροδίμ, τη Σεραδίμ. Εξεπτέρικα, που λιώμα και μετά σε αυτό το τάφο.